0: kalkal loktu doni kaziya kada kishana soda Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kandoro
1: kasa di jirisa din kaziya sandia Greenland madakal turo
0: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kika jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo

0: sandi ka tappa ko za san dori min sandi da ade makuru sandi ka bla maso jila na so mal maso gare gab suna da
1: ya ku ka tabgo da sandi na da kala an mar furum zai sandi kala an mar furum zai am so diro kan di sadin qur'a ji da de duwa jali da lam duro sulhu rodda sa lam da da dai aw sandira sandia sulhu sandiro sadu lam da duro na tin le faida saudin sa aw ji da fanya kwal za wande ban na tin sandi ce da kala lamma aw kula kala jama'an zai lan da sa shi kan furu burin isna da din da san maso amana da sandi bla maso la na so aja so ya ade su wanda gayar zai sanni san maso latar aurat sadin ne da yace da misalo aja aune abba anas abba umar sa am kalaksa aune rosa na ladan am aune da bozu ginal ngoku su da fa indiana da yace sanjiro a kulon dodo chichi ya da sanjiro yuya nan di kara da nan di larrundo nan di fu no ya no barnel sanji sanjiro na chichi da sanjiro yo tun da larrundo ku sato da wanda ne za ku ruka adin walta a wala wata wazin su yin dan da sim ba ku sa alama na ya kiye de wala jure de am lardi duk so la na blama am lardi da sam maso bozu cin nan zalan bridges a wushi ma har yin din am je klaro chiko da kam kaza da la so ade yi sai da sando
0: are ka nasaro gumzuna andi farasa ya jami'a din ni le fa nafto
1: tayi da zuma gulle har kuma rubin zanya sayin kutuwa ja sanni san manafallin kijuwa ja sanni san manafallin adiyaro is wadana monti falfe da ten ali tari falfe da ten bohol ma indi aja die yim din sashi aja na katalan aja ba anas lezu bohola da wanda kambula da zina rin ta cikin kusotuwar na rin ta tafsa ambulai da mana da jidi da tata mar da su sani kusa to arin na din jita sen do har isa san jiro ka anda so ma sa ta sa sa ka anda fa da ken wallon
0: masha Allah harami kirin tun je so aishi ma ambassador babakana usman auno bayan mana salamar radon yanzu rifa uznailan bayan kaddakin dozina son yayin na shafu masu Allah murada mbeji kun gudo ne jemiyo gnatuna masu ada kurun zakun doilam sun zidi sandi jami so dai ayonza sandin zartari so dai nashala ayonza amma kur gwamnati din nashi ma Allah tare da ja muradi tuna su tawassuna tumangana first cream done ma akwai aditaida zu jamin da su kurno zuna burum done sadi Allah su su sawayin ci da done wa bana za first cream ada sun lefalalin dio gum ke kana lardu ne chatta nijira lardu Nigeria clanzun kuntenin onan dio first cream shima ada klada taro ita ga kana rukusu to ne martawa bayna falla india andio gumzana nan di karantu ndi andia tido tido roga wadun kuntenno wannan dia sai kam kafa ka drop ne to see you ma assalam
2: para sramzawle ar zainab alhaji ali noiro ida gasu.